0: Eros Ramazzotti.
1: Nel cuore della gente.
2: De gezellige middagcocktail op RTV Slingeland.